0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Non so se cosa schiacciare questa radio son. Juventù eterna. Cero aburrimiento. Cero aburrimiento. Y sobre todo, estar siempre a la moda. Soy FM.
2: Imagínate tú y yo, y tú.